0: Quello sì, quello.
1: C'è caso.
2: Five Tiger Tennessee Bravo Lima Whiskey 2401, and it's possibly 2100 Houston Cove.